Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire su alla stazione delle cinture, perché si va!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnesi con Radio Studio X, ciao a tutti da Rob Zancanelli. Inizia così questa puntata di Juice, 60 minuti di musica dance miscelata, tantissime le vitamine di oggi musicali. Iniziamo con i Talk Talk con Relax, 1983.

adesso andiamo nel 1986, dove troviamo il Level 42 con Lessons in Love. Sei sintoconnesso sulla Radio Dance, Radio Studio X.

chitarra di Ram Jam del 1977 con la canzone Black Betty all'interno di Juice. Ma adesso miceliamo e andiamo nel 2013, dove troviamo i Da Funk con Get Lucky. Si continua a ballare e cantare qui con Radio Studio X, la tua radio

Allora senti cosa sta arrivando in modalità miscelata qua sotto. Loro sono i Police, il titolo è Every Breath You Take, 1983. Senti che bella, senti! La voce è quella di Sting, inconfondibile. E la canti con noi di Juice.

Ricordiamo i contatti di Radio Studio X per la pubblicità o per avere i DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale. Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì potrai scaricare per i dispositivi Android l'applicazione per ascoltare Radio Studio X e per inviare anche la playlist nella sezione Juice. Oppure per tutti gli altri dispositivi premi il tastone Ascolta la radio e ci ascolti in tutto il mondo. Quindi rimani sintoconnesso con noi, Radio Studio X, la tua radio dance. E intanto senti un po' chi canta, senti un po' se la riconosci, te lo dico dopo.

Love di Robin S. E allora tieni il ritmo, sei sulla radio giusta, Radio Studio X. Quindi oltre all'FM e le onde medie ci puoi ascoltare in streaming su www.radiostudiox.it. E premi il pulsantone Ascolta la radio.

Ed allora, se sei qui, vuol dire che sei ancora sinto connesso con Radio Studio X, con Rob Zancanelli, e questo è il programma che si chiama Juice. Ed eccola! Turn the lights off, Keto 2010. Ultima traccia della prima parte di Juice. Non scappare, perché arriva anche la seconda parte di Juice con la tua playlist. Ed allora te la canti tutta e la balli tutta. Dai così, dai così, dai!

Ed inizia così la playlist di quest'oggi di Juice, la playlist di Anna e Alberto in occasione del loro matrimonio. Tanti auguri, tanti auguri. Era Lucio Battisti con 10 ragazze del 1969 ed adesso Turn Me On di Kevin Little 2004.

Queen Juice. E in arrivo Shakira con Loca, anno 2010. Sei sito connesso con Radio Studio X, alza il volume, canta e balla con noi, dai!

di guasticce che questa domenica si sposano, quindi se ci ascolti in replica il martedì e si sono già sposati, eh? Intanto andiamo nel 2001 dove troviamo Zucchero, la canzone si intitola Baila Sexy Tinga. Ed allora siete pronti a ballarla e cantarla? Vai!

al 2001 e lasciamo spazio alla sesta traccia della playlist di Alberto ed Anna di Guastigia Livorno. Arriva Katy Perry, anno 2010, la canzone Firework. E allora sei pronta a cantarla? Perché questa va cantata a squarciagola. Pronti?

Radio Studio X, stai ascoltando il programma ricco di vitamine musicali e questa è la playlist di Anna e Alberto di Guasticce Livorno. E intanto arriva ATB con Your Love, 9 p.m. anno 2021.

0: vostro matrimonio. Tantissimi auguri. Io saluto tutti i colleghi, tutti gli amici sintoconnessi con Radio Studio X. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Ehi Martin, santo Giove, sintoconnettiti!
2: A Radio Studio X sono le ore 3 e 58 minuti.
3: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Welcome to the world of rhythm.
5: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Boom city boom city boom city boom boom.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
1: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8:04.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
4: Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana.
3: Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
4: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria per la linea tranviaria Libertà-Bagnarripoli con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello tra Castellina e Poggibonsi. Sulla linea potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: 1987
1: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Welcome to the world of rhythm and dance with me. Funky,
1: you're a funky DJ. Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Wardell Piper ha fatto parte del First Choice, collabora con Evelyn King nello scrivere l'album dal quale ci ascoltiamo questo estratto, Super Sweet.

Ecco il secondo, l'indimenticabile James M. Tumay. E a mio giudizio questo è anche il più bello, Give It On Up.

eccoli di nuovo i People Choice, gruppo, lo ricordiamo, formato da Frank Branson e che disponeva di ben 4 cantanti. E questo singolo mi è particolarmente caro poiché in un momento imprecisato tra 80 e 81, all'inizio, era uno dei pochi dischi che chissà come avevo disponibile, per cui lo mixavo e lo rimixavo e lo rimixavo di continuo praticamente ovunque. You Ought to Be Dancing.

il grandissimo Gino Socio, italo-canadese, vi ricordo, con un brano che all'epoca raggiunse solo la posizione numero 60 di Billboard, ma che secondo me avrebbe meritato molto di più. 1982.

piano piano quasi in punta di piedi ci lascia la bellissima Valerie di Stevie Ringwood, la base sotto di Gino Socio, come promesso resta, e arriva il momento di Richie Wicks and Company con Rock Your World.

Linee 3 punti, ovvero il codice Morse internazionale per una richiesta di soccorso. Nel mondo del funk diventa l'acronimo della SOS Band, che sta per Sound of Success. Qui con il loro album di debutto dal titolo SOS, lo stesso di Take Your Time, e con il primo estratto dal nome SOS.

0: TT Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
6: Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana.
5: Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
6: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria per la linea tranviaria Libertà Bagnarripoli con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello tra Castellina e Poggibonsi. Sulla linea potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni.
5: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
8: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana.
2: Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria per la linea tranviaria Libertà-Bagnarripoli con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello tra Castellina e Poggibonsi. Sulla linea potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono

0: profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
1: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, Edizioni Albatros.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
3: Vuoi vedere un po' di azione?
4: Sì, certo.
5: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
6: Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it. In the mix.

put your finger on it. No. Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello tra Castellina e Poggibonsi. Sulla linea potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 10 e 6 minuti.
8: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12 per traffico intenso, code in direzione sud alla barriera di Rosignano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru. Edizioni Albatros.
8: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

afferra la tua spada e falla roteare. Il grido di battaglia adesso devi urlare, battendo forti i piedi, vibrando la tua mano. Sei pronto a cominciare la danza del sovrano.

Sovrano. Ascolta la mia voce. Ascolta la mia voce. Io sono il tuo sovrano.

0: io sono il tuo sovrano.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono code tra Barberino e Calenzano. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti, in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti! Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: of Rhythm and dance with me.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 rallentamenti per una perdita di carico tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci sulla A15, rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Infine per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
6: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
7: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Dindon, il capitano di The Rob Giancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire Juice, allo stato delle cinture, perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconesi con Radio Studio X, benvenuti da Rob Zancanelli su Radio Studio X. E iniziamo dal 1979, dove troviamo Dan Hartman con Relight My

Ed in Juice, si miscela e misceliamo proprio di tutto. E dal 1989 arriva lei, la regina Madonna, con Express Yourself.

avere i DJ e lo staff della radio nel tuo locale o nel tuo evento, compleanno, traguardo da festeggiare. Infoline al 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi scaricare anche l'app ufficiale per i telefoni Android e ascoltarci in tutto il mondo. Oppure premi il pulsantone sempre dal sito e ci ascolti in tutti i

0: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
1: Era Billy Ocean del 1980 con Are You Ready? Ma adesso, allora che Ava Max, Car Case 2023. Yeah.

Sei sintonizzato con Radio Studio X e il programma che stai ascoltando si chiama Juice, il programma ricco di vitamine musicali. E allora andiamo nel 1000, no, che dico 1000, 2000.

E se stai cantando e ballando sei sulla frequenza giusta, Radio Studio X e il programma Juice. Adesso andiamo indietro nel tempo fino al 1977, dove troviamo gli Chic con Everybody Dance.

che questo pezzo qui dal 1998, dove troviamo Armand van Elden con You Don't Know Me, Tu Non Mi Conosci. E allora sei nel posto giusto se stai muovendo la gambina, se stai ballettando e canti insieme a noi. Questa è la musica di Juice, il programma ricco di vitamine musicali. Quelle che ti fortificano, che ti fanno ricaricare l'energia che hai perso nella settimana, eh? Dai! E allora balla!

Bailar, bailar! Era Gabby Ponte con Viento. E se vi siete presi sotto braccio e iniziato a girare come dei matti, siete nel posto giusto, siete nella Radio Dance, siete sintoconnessi con Radio Studio X. E allora andiamo nel 2004, dove troviamo Benny Benassi e Sandy con Illusion. E questa la canti e la balli insieme a noi di Juice. Pronto? Pronto? E si parte! È così, è così!

l'ultimo disco della prima parte di Juice, si intitola Strange di Space Front del 2009 e riprende la produzione di Interfront, un disco che mettevi con il pitch a più 8 sul Technics perché suonava bene così.

prima parte di Juice e nella seconda parte sarà quella dedicata alla tua playlist, che puoi richiedere all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com indicando 10 pezzi dance e rigorosamente dance dagli anni 70 agli anni 2000. E l'ascolterai qui nella seconda parte di Juice e sarai il protagonista, salutando chi vuoi e dedicandola a chi vuoi tu. Ma adesso andiamo nel 2015, dove troviamo YOMC con Oasis.

la playlist di Stefano da Santo Pietro Belvedere, provincia di Pisa. Dove come prima traccia ha scelto Please Don't Go di W, 1992. Ma adesso 1989, dove troviamo i 49ers con Touch Me.

Ed allora fai come Stefano, richiedi la tua playlist per la seconda parte di Juice, la playlist rigorosamente dance che ti rende protagonista nella seconda parte del programma. Stefano l'ha fatto direttamente dall'app scaricabile dal sito www.radiostudioist.it. Ha scaricato l'app per il dispositivo Android, ha dato i permessi e ci ascolta anche in tutto il mondo con questa app, eh? Ed adesso, Other Way con What Is Love, 1983.

Saluta tutti gli amici sintoconnessi e anche tutti i colleghi delle telecomunicazioni, quelli che tutti i giorni danno continuità alle nostre linee internet e telefoniche. Ma adesso passiamo alla stessa traccia, dove troviamo gli Usura con Open Your Mind, anno 1992.

Che sei sinto connesso con Radio Studio X e stai ascoltando Juice, il programma ricco di vitamine musicali che ti ricarica l'energia che hai perso durante tutta la settimana lavorativa, eh? Senti un po' cosa arriva. 9 PM ETB, anno 2020. Miscelazione in corso.

Mare, provincia di Pisa. Mr. Vain, Culture Beat, anno 1993. Te la ricordi come la ballavi? Arrivavi in discoteca e questa ti faceva impazzire.

qui ti voglio ricordare ancora i contatti di Radio Studio East per la tua pubblicità o per avere DJ e lo staff della radio nel tuo locale o nel tuo evento, quindi per festeggiare un compleanno, un anniversario o un traguardo importante lavorativo. Beh, ci chiami e noi ti facciamo la festa. Eh sì, ti facciamo la festa.

la mixerà, non l'abbiamo ancora capito, E andiamo avanti nella playlist di Stefano da Santo Pietro, Belvedere, provincia di Pisa. Ed eccola qua, la voce è quella di Alexia. Nice and see, 1999.

0: scaricabile dal sito. Saluto tutti gli amici sintoconnessi, i radioamatori e tutti quelli che ci ascoltano anche dall'estero. Da DJ Rob Zancanelli, ciao!
1: Ehi hey Martin, santo Giove, sintoconnettiti!
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X.
3: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: a Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma sono possibili disagi per un mezzo pesante in fiamme all'area di servizio di Arno Ovest. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine per i treni sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
8: Welcome to the world of rhythm.
9: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
10: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Buonasera e benvenuti dal Pala Tagliate di Lucca. Sentite l'ultima parte dell'inno nazionale che è stato adesso portato all'attenzione di tutti i giocatori e pubblico presente qui per il trofeo Lovari 2026, un trofeo di basket che esiste dal 1960 e la Fondazione Lovari di Lucca porta avanti in ricordo di Carlo Lovari, giocatore di basket lucchese scomparso tragicamente nel 1959 a soli 26 anni. Questa sera vi trasmettiamo la radiocronaca della prima semifinale tra la Libertas Livorno 1947 e la Lati Gemma Montecatini, salita in Serie A2 lo scorso anno e allenata da Condreazza, il coach che aveva portato la Libertas stessa nel 2024 in Serie A2. Primo grande incontro che questa sera sarà seguito poi da quello tra la seconda semifinale tra Brindisi e Pistoia alle ore 21, ma che non sarà seguito in radio. Domani le finali, quindi sapremo poi a che ora giocherà la Libertas Livorno e sarà comunicato a tutti gli ascoltatori. Qui con me Daniele Borgone, che avete sentito in radio anche giovedì, due giorni fa, nella grande presentazione delle squadre della Libertas Livorno al Teatro Goldoni, seguito da Radio Studio X e da tanti appassionati. Daniele, benvenuto, un commento sulle emozioni che vivremo questa sera.
1: Ciao Gianfranco, un saluto a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Si preannuncia veramente una partita molto molto interessante. Fammi sottolineare, Gianfranco, l'affetto con cui i tifosi di Livorno hanno salutato i due grandissimi ex Andrea Barnesi, che ha accompagnato almeno due stagioni, insomma, non dico da protagonista, ma insomma, da grande interprete, grande lavoratore, grande giocatore, grande attaccamento alla maglia e soprattutto un grande tributo a Marco Andreazza, l'artefice della promozione della Libertas in Serie A2. Veramente c'è stata una standing ovation per entrambi. Montecatini, che ha già battuto in amichevole Pistoia, quindi insomma, si appresta a questo torneo e a questo campionato per fare tutt'altro che la comparsa o la squadra che viene su dalla categoria inferiore e viene a fare una passeggiata in A2. Due stranieri fantastici, l'ex Fortitudo Jordan Harris e più che altro questo Marcus Barnett, che insomma, ha già fatto 35 punti, ha preso per mano la squadra in amichevole con Pistoia, poi insomma, ha veramente giocatori di grande esperienza. Ci ricordiamo D'Alessandro, ex Vigevano, Pellegrino, che viene addirittura da Treviso, quindi è un po' in su con l'età, ma sicuramente un giocatore espertissimo. Passoni, che tra l'altro qualche anno fa era stato vicino anche a vestire le maglie della Libertas, Lorenzo Passoni. Quindi insomma, poi lo stesso Barnesi, Burini, insomma, una grande coppia di play. Quindi sicuramente per la Libertas ci sarà insomma, da stringere le maglie in difesa e da approntare una partita insomma, gagliarda per avere ragione di questa Montecatini.
0: Sì, grazie mille Daniele. Volevo ricordare anche il trofeo di Baskin che c'è stato questo pomeriggio prima dell'arrivo delle squadre di categoria di A2, con un grande ricordo anche dei ragazzi del Baskin per il nostro presidente Marco Benvenuti. Ecco le squadre che si presentano in campo. Il nuovo acquisto della Libertas, Javon Graves, arrivato dall'Ohio. Lo scorso anno ha vinto il campionato polacco con il Legia Varsavia. La grande attesa che c'è per lui, classe 98, un ragazzo di grandissima prospettiva. Insieme a lui in campo Luca Possamai, Matthew Taibi, Matteo Piccoli e Lorenzo Penna. Quindi rispetto allo scorso anno, per ora novità Graves in quintetto e Penna, che già dalle prime uscite, quella con Aarons Montecatini della settimana scorsa, una prima sgambata che si è svolta a Fornascette vicino a Pontedera, Lorenzo Penna ha preferito in quintetto base a Fabio Valentini. Per la Gemma Montecatini abbiamo Pellegrino, il pivot, grande esperienza, classe 91. Ah, ecco, un minuto di silenzio per ricordare Marco Benvenuti.

Bene, avete percepito silenzio assoluto in ricordo del presidente scomparso il 27 agosto. Dicevo, la Gemma Montecatini in campo con Pellegrino, Jan Lupozor, Jordan Harris, Marquis Barnett, ragazzo del 2003, alla sua seconda esperienza in Europa dopo l'anno in Israele, e Federico Borini, il playmaker, già presente l'anno scorso nel roster, classe 93. È proprio lui che cattura il primo pallone, lo cede a Lupozor. Burini si riaccentra, scarica su Lupozor, fuori per Barnett che prova a battere Graves ancora su Barnett, ancora Burini scarica ancora fuori per Barnett che prova la penetrazione e poi perde palla.

0: tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
1: C'è tiro di Graves che chiede ancora un fallo non ravveduto dagli arbitri. Dall'altra parte Montecatini con Barnett. Barnett prova a entrare ancora, marcato da Penna, si alza da due. C'è il fallo ancora di Penna. Secondo fallo di Penna. No, fallo in attacco di Barnett. Questo sinceramente mi è sembrato un po' inventato. Gli arbitri un po' in difficoltà in questo inizio di partita. Siamo ancora a 4 pari. Ecco Taibi, servito da Graves, bellissimo lo scambio tra i due americani della Libertas. 6-4, primi due punti di Matthew Taibi. Palleggio di Burini. Burini, vediamo la palla per Lupusor, su di lui Taibi, scarico per Harris. Prova a battere Graves, poi ancora la palla per Barnett, sotto per Pellegrino che va da sotto, stoppato benissimo da Possamai, poi il fallo di Burini sul palleggio di Penna. La rimessa per la Libertas a 6 minuti e 13, le squadre hanno segnato molto poco, 6-4, molte fallose, un po' di ruvidezza sotto canestro non sempre riscontrata dagli arbitri. Ecco Taibi, ancora Penna che prova la penetrazione, va da sotto e realizza, bellissimo canestro Lorenzo Penna. Il palleggio di Burini, 8-4 per la Libertas. Burini chiama lo schema, prova a uscire Barnett, ancora marcatissimo da Graves, riceve Barnett, ancora la palla per Lupusor che prova a battere Taibi, si gira Lupusor e là sotto sbaglia, è sfortunato, poi recupera rimbalzo, su di lui c'è il fallo di Possamai. Daniele, si vede che le squadre ancora sono da rodare un po', soprattutto in difesa, qualche passo falso dei difensori che saltano un po' a vuoto, però mi sembra già tecnicamente di vedere qualcosa di interessante.
2: Sì, assolutamente, stiamo parlando proprio dell'esordio praticamente in una competizione che va al di là di qualcosa di un amichevole. Sicuramente da questi primi minuti la Libertas ha qualcosina in più sotto canestro. Ottimo l'inizio di Possamai, una schiacciata, un 2 su 2 tiri liberi, una palla recuperata, un rimbalzo, quindi molto molto bene l'inizio di Luca, che è stato preferito a Vildera nel quintetto base. Però Montecatini, Gianfranco, negli esterni mi sta piacendo tantissimo, cioè c'è un grande giro palla, c'è questo Barnett, ha già fatto vedere che sarà così a 1,85-1,86, ha fatto una schiacciata incredibile in contropiede, quindi sugli esterni è sicuramente una delle squadre più pericolose sulla carta della 2. Ovviamente Pellegrino lo vedo ancora un po' imbambolato, un po' fermo, a differenza di Possamai che invece mi sembra in gran spolvero.
1: Sì, intanto sono stati un po' di cambi, sono entrati Barniesi e Passoni per Montecatini, sono usciti Barnett e Burini, quindi cambi nelle guardie. Poi c'è stato il primo tiro libero, soltanto il secondo tiro libero segnato da Lupusor, quindi ora il punteggio è 8-5. Dall'altra parte Lorenzo Penna ha sbagliato un altro tiro in sospensione, 1 su 3 per lui per ora al tiro, ed esce proprio Penna che lascia il posto a Fabio Valentini. La palla adesso a Lupusor che scambia con Andrea Barniesi. Barniesi in palleggio, il blocco di Pellegrino, prova a dupargli palla a Valentini, poi scarica per Lupusor che prova a battere Taibi, si alza da due punti e realizza un bel canestro Lupusor. 8-7, ragazzo di passaporto italiano origine moldava che abbiamo già visto nelle fila di Rieti. Ecco, ci prova Taibi da tre, sbaglia Taibi, rimbalzo di Passoni che serve Barniesi, palleggio di Barniesi, su lui Valentini, prova a liberarsi Barniesi, va in penetrazione, viene stoppato benissimo da Possamai che è già la seconda stoppata. Taibi rischia di perdere il pallone, lo recupera Graves, ecco Valentini aspetta l'uscita di un compagno, poi serve sotto Taibi ha un mismatch contro Barniesi, lo batte e c'è il fallo di Barniesi. Vediamo se ci saranno due tiri liberi. No, rimessa al lato, non poteva far altro Barniesi che provare a fare un fallo. Escono Possamai e Piccoli al loro posto David Cuono e Giovanni Vildera, i due nuovi arrivi italiani per la Libertas. Quindi ora Vildera in pivot, Taibi accanto a lui, poi Valentini e Cuono e Graves come guardie. Anche cambia anche per Montecatini, escono i due lunghi, Pellegrino e Lupusor, al loro posto Strautmanis e Acunzo. Strautmanis abbiamo visto nella serie infinita contro Vigevano un anno fa, Graves prova la penetrazione, sbaglia Graves, il rimbalzo di Harris che prova il contropiede, va Harris, poi lo scarico per Acunzo. Acunzo lo scorso anno ottimo a Montecatini, arrivava da Caserta. Ecco la palla per Bagnesi che prova la penetrazione, va fuori per la tripla provata da Passoni che realizza e si porta in vantaggio Montecatini 10-8 col canestro da tre punti di Lorenzo Passoni. Palleggio di Montecatini, di Valentini che serve Cuono. Cuono prova la penetrazione, scarica per Graves, Graves ancora per Cuono, Cuono a spazio, poi si ferma, prova la penetrazione, tocca però la riga laterale, palla persa di David Cuono. Ancora un po' di cose da sistemare in casa Libertas con le guardie che ancora non si trovano molto velocemente. La palla in mano a Barnesi che porta avanti il pallone marcato da Valentini. Barnesi aspetta l'uscita di Acunzo, fuori per Harris, Harris prova a battere Graves, passi di Harris, ottima per ora la difesa di Graves su Jordan Harris. La Libertas aveva già incontrato ben due volte in due anni consecutivi nelle fila della Fortitudo Bologna, ne aveva sempre prese parecchie da Harris. Ecco il palleggio di Valentini, c'è il fallo di Vildera in attacco sul blocco per liberare Valentini. La Libertas che ha segnato soltanto 8 punti in 6 minuti e mezzo. La palla torna in mano a Passoni per la rimessa. Palleggio di Barnesi che avanza. Serve Passoni. Passoni, serve ancora fuori Barnesi. Palleggio di Barnesi, prova a liberarsi, poi scarica in angolo per Acunzo, poi ancora Passoni. Ancora Acunzo che prova la tripla, sbaglia Acunzo, rimbalzo bello di Graves che va alto, prova il contropiede Graves, avanza sulla destra, aspetta il blocco di Vildera, poi scarica per Taibi, ora Cuono, Cuono prova la penetrazione, c'è il fallo di Acunzo su di lui, forse c'è da convalidare il canestro, vediamo, non è così per l'arbitro Urzi. C'è in cambio, esce Graves al suo posto Filoni ed esce anche Matthew Taibi al suo posto, l'altro capitano Luca Tozzi. Quindi ora Cuono e Valentini come playmaker, Filoni come ala sotto canestro, Vildera affiancato da Tozzi. Due tiri liberi per David Cuono perché entrambe le squadre sono in bonus a 2.58 dalla fine del primo quarto. Sbaglia il primo tiro libero David, ragazzo dopo 14 anni in Serie A1, lo scorso anno semifinale scudetto a Brescia, ha deciso di arrivare a Livorno per far sognare in grande i tifosi livornesi. Ecco Barnesi in palleggio, 10-9.

0: Lorenzo Penna, la palla arriva a Cuono. Cuono prova la penetrazione ancora, va da sotto, si alza da due punti, c'è ancora il fallo su di lui. Questa volta il fallo è di Passoni. Ancora due tiri liberi per Cuono. Daniele, un po' di ruggine ancora nelle gambe della Libertas, nelle mani. Valentini e Penna non riescono a segnare, anche Graves ha sbagliato un paio di penetrazioni. Cuono sta cercando di mettere un po' d'ordine.
1: Sì, si diceva prima, era partito molto bene Luca Possamaio, a questo momento è uscito Vildera, bene in difesa, non presentissimo in attacco. Montecatini però sì, sembra, non so che tipo di preparazione ha fatto, però sembra che insomma, la palla gira molto bene, lì si vede già il marchio di Andrea Azza. È vero che ci sono state un paio di azioni dove c'è stato il canestro, come hai sottolineato te, insomma, all'ultimo secondo dei 24, però grande circolazione di palla di Montecatini. Nel frattempo 2 su 2 per Livorno in lunetta, quindi si riporta sul 12-11.
0: Sì, 12-11 dicevi, sicuramente Montecatini ha iniziato la preparazione con qualche giorno di anticipo rispetto alla Libertas, perché questa è già la terza amichevole che gioca Montecatini dopo quella con la Fortitudo Bologna e con Pistoia. Bellissima adesso il canestro di Fabio Valentini, dopo l'errore della Gemma Montecatini. Valentini è andato velocissimo in contropiede, ha fatto uno slalom, è riuscito a segnare e ha subito anche il fallo. 13-12 il punteggio, primi due punti per Fabio Valentini, adesso la possibilità di portare avanti di due lunghezze la sua squadra. Realizza Fabio Valentini, 3 punti per lui, 14-12, 1-32 alla fine del primo quarto. Ecco il palleggio di Barniesi, marcato da Filoni. Filoni, ancora Barniesi, il blocco per lui, poi prova lo scarico, perde il pallone Barniesi, lo recupera Tozzi. Tozzi per Cuono, in angolo per Filoni che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo è controllato da Acunzo. Fallo di Filoni su Barniesi, ci saranno due tiri liberi per il bonus. Un po' ingenuo in questo caso Filoni con questo fallo sul palleggio di Barniesi. Due tiri liberi per il ragazzo marchigiano che a Livorno ha lasciato grandi ricordi con l'anno della promozione, l'anno successivo della salvezza. Realizza il primo tiro libero. Ricordiamo che Barniesi è stato grandissimo protagonista anche della promozione di Montecatini, con partite strepitose nei playoff, soprattutto l'ultima in quel di Roma, gara 5 vinta da Montecatini. Realizza entrambi i liberi, riporta in parità la sua squadra, 14 pari a 1-10 dalla fine del primo quarto. La palla per Fabio Valentini che può avanzare, ancora marcato da Barniesi. È entrato da Alessandro al posto di Passoni. Ecco Cuono che prova la tripla. Sfortunatissimo Cuono.
2: Burini al posto di Passoni.
0: Burini al posto di Passoni, sì. Quindi adesso in campo Burini, D'Alessandro, Barniesi, Strautmanis e Acunzo. Quindi un quintetto tutto proveniente dal roster dello scorso anno. Ha sbagliato la tripla Cuono. Rimbalzo di Strautmanis che ha subito il fallo di Vildera. Quindi due tiri liberi, no, di Acunzo, scusate, rimbalzo di Mattia Acunzo, ragazzo classe 2000 campano. Due tiri liberi per lui, può riportare in vantaggio la sua squadra. Realizza il primo. Secondo libero per Acunzo. Anche questo realizzato. Si riporta sul più 2 Montecatini, 16-14. Palleggio di Cuono. Ancora il blocco di Vildera. Vildera riceve, scarica per Valentini. Servito, prova a servire Vildera che non riceve, però brutto il passaggio. Acunzo dalla parte opposta. Prova per D'Alessandro, ancora Acunzo. Scarico per Strautmanis che realizza. La Libertas dimostra un po' di disattenzione anche in difesa e adesso 6-0 di parziale Montecatini. A 25 secondi dalla fine del primo quarto la Libertas è sotto di 4. Ecco Cuono che va in palleggio, non lo può tenere Federico Burini. Ci saranno altri due tiri liberi per Cuono.

0: subito tre falli, David Cuono ha fatto 3 su 4 dalla lunetta. Primo realizzato, 15 Libertas, 18 Gemma Montecatini. Ecco il secondo libero per David, anche questo realizzato. 18-16, ultima azione per Montecatini, vediamo Barnesi, ancora su di lui Bassoni, Filoni. Ecco il palleggio di Barnesi, il blocco di Strautmanis, Barnesi non riesce ancora a liberarsi, 7 secondi, 6, 5, vediamo se proverà il tiro all'ultimo secondo, ci prova, non riesce, passi. Quindi finisce il primo quarto, Daniele sul 18-16 per Montecatini, la Libertas che ha avuto un paio di sprazzi interessanti, però per adesso ancora tanti incertezze, un po' di lentezza in difesa.
1: Sì, sono d'accordo con te Gianfranco, un paio di sprazzi belli, poi insomma abbastanza fatica in attacco, molto bene in difesa devo dire, anche se ci sono state un paio di disattenzioni incredibili, tipo quest'ultima che Acunzo ha trovato Stoutmanis sotto canestro liberissimo, pensate che addirittura non ha neanche palleggiato, ha fatto una specie di canestro in alley hoop appoggiandolo al tabellone, quindi grande disattenzione difensiva. Bene, ripeto, bene sotto canestro, molto bene ai rimbalzi, molto bene anche Gianfranco a tiri liberi, questa è veramente una nota molto molto positiva, la Libertas sta tirando con l'89%, 8 su 9, credo che fosse veramente da illo tempore che non vedevamo in un quarto una percentuale così alta di tiri liberi, che sono stati insomma anche nell'ultima amichevole a Fornacette, insomma i tiri liberi non sono stati sicuramente la nota dolente. Oggi la Libertas si è partita invece molto bene dalla lunetta e insomma in una situazione dove il tuo fatturato di attacco sono 16 punti di cui ne hai fatti 8 sui tiri liberi, la dice lunga sulla fatica che stai facendo nel costruire azioni, però insomma la partita è ancora lunga, è una specie di debutto, insomma, sicuramente siamo lontani dalla vera Libertas, no Gianfranco, per ora?
0: Sì, ricordiamo gli allenamenti iniziati il 18 agosto, quindi siamo ormai completata la seconda settimana di allenamenti, sicuramente sembra Montecatini un pochino più avanti con le gambe, la Libertas che prova tanti quintetti, ruota il più possibile i giocatori. Sono stati provati soltanto 2 tiri da 3 punti nel primo quarto, entrambi sbagliati, uno da Taibi, uno da Cuono. La Libertas che evidentemente prova moltissimo le penetrazioni con giocatori come Cuono, Graves, lo stesso Penna, Valentini, molto più veloci dei loro marcatori diretti. Ecco, per Montecatini rientra Marquis Barnett, il ragazzo del 2003, che come diceva prima Daniele ha segnato 35 punti nell'ultima amichevole che Montecatini ha vinto contro il Pistoia. La Libertas si rientra con Cuono, Tozzi, Vildera, Valentini e Filoni, dall'altra parte Barnett, Pellegrino è rientrato insieme a Lupusor, Barnesi e D'Alessandro. Ecco Valentini, servito Cuono che prova ancora a battere D'Alessandro, ci prova da 3 Cuono, sbaglia ancora, rimbalzo è ancora suo, però prova la penetrazione, ancora un fallo di D'Alessandro. Cuono di fatto, malgrado i suoi 36 anni, ha le mine nelle gambe, ogni volta che parte in palleggio non è marcabile, 4 falli già subiti in pochi minuti. La rimessa per la Libertas in fase d'attacco, ecco Valentini, si libera Tozzi, Tozzi aspetta Cuono, lo serve, Cuono prova adesso a sfruttare il blocco di Vildera, prova a liberarsi per il tiro Cuono, va, sbaglia, rimbalzo è conteso, ruba palla, bellissimo Filoni, fuori la palla per Valentini che prova la tripla, sbaglia anche Valentini, rimbalzo questa volta è di Pellegrino, avanza Barnesi in palleggio, sul di lui Cuono, ancora Barnesi, si libera adesso Barnett che prova la tripla, sbaglia Barnett, rimbalzo è di Vildera, va Valentini, dall'altra parte Filoni che sbaglia, ma c'è il fallo di Barnett su di lui, ci saranno 2 tiri liberi per Filoni. Barnett guarda l'arbitro come dire ma io non l'ho toccato, effettivamente è dubbio questo fallo, ce ne erano tre più, molto più evidenti nel primo quarto. Adesso rientrano Possamai e Graves al posto di Valentini e Vildera, quindi adesso coach Diana prova Graves insieme a Cuono, come già si era visto nella prima amichevole di Fornacette. I due tiri liberi per Nicolò Filoni, il ragazzo dell'Aquila, l'anno scorso ha entusiasmato spesso i tifosi per le sue schiacciate, le sue grandi difese. Ecco il suo tarlo, sono i tiri liberi, sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2 per Filoni, rimbalzo per Montecatini, avanza Andrea Barnesi. Barnesi per Lupusor. Lupusor cerca Barnett, c'è fallo netto di Filoni su Lupusor. Ancora rimessa per Montecatini, secondo fallo di Filoni. Esce proprio Filoni, al suo posto Filippo Gaeta, il ragazzino del 2009. 17enne arrivato da Roseto, che quindi viene provato subito in posizione di ala piccola. Ecco il palleggio di Barnett che prova a eludere la difesa, va da sotto a realizzare un bellissimo canestro. Bravo Barnett, velocissimo. Dall'altra parte Tozzi prova il tiro in alley-oop, forse subisce un fallo anche questo non fischiato. Palla però rimane alla Libertas dopo il tocco della difesa. Aveva provato il contropiede rapido la Libertas con il pallone per Luca Tozzi, che non era riuscito a correggere a canestro, ma c'è ancora rimessa per la Libertas sul 20-16 per Montecatini. Ecco Tozzi, prova a liberarsi Graves, la palla sotto per Cuono che si gira e realizza, subisce anche il fallo Cuono, che si conferma l'uomo più pericoloso stasera della Libertas. Quinto fallo subito da Cuono, è stato in campo penso 6-7 minuti. 18-20, ci sarà anche il tiro libero supplementare per David Cuono. Realizzato, 19 Libertas 20, esce proprio Cuono e lascia il posto a Penna. Applausi per Cuono, la rimessa servito Barnesi che avanza, su di lui c'è proprio Filippo Gaeta, prova a essere aggressivo, Barnesi però lo batte, va da sotto, sbaglia Barnesi, c'è il fallo su di lui di Luca Possamai, ci saranno due tiri liberi per Barnesi, forse un po' azzardata la marcatura di Gaeta su Barnesi, che sicuramente con le gambe ha un'altra marcia rispetto a un ragazzo di 17 anni. Ricordiamo Barnesi, classe 2001, al suo secondo anno in Serie A2 dopo quello con la Libertas di due stagioni fa. Realizza il primo Barnesi, 21-19, 8-22 alla fine del secondo quarto. Realizza anche il secondo Barnesi, si riporta a più 3 Montecatini. Il palleggio di Penna, servito Tozzi, fuori per Graves. Graves chiama il blocco di Possamai, prova a liberarsi Graves, va in penetrazione, va da sotto per Possamai che però non riesce a ribadire il canestro. Dall'altra parte va Barnett, Barnett in contropiede, sbaglia, rimbalzo di Penna. Penna servito ancora Graves che va da sotto canestro a realizzare un bellissimo penetrazione, primi due punti per Graves. 21-22, quasi in scioltezza questo canestro di Javon Graves. 21-22, il palleggio di Barnesi, ecco servito ancora Barnett, su di lui ancora Graves, scarico per Jordan Harris che è rientrato. Harris ancora in angolo per Barnett che ci prova da tre, sbaglia, rimbalzo di Tozzi e serve Penna. Penna in palleggio, Penna prova a liberarsi, poi scarica per Graves, Graves prova la tripla e realizza Graves, 5 punti consecutivi di Graves che costringe coach Andreazza a chiamare time out per Montecatini. Daniele, un bel bello scatto di Graves con due canestri.
1: Sì, sì, aveva sbagliato qualcosina prima Graves, qui ha fatto vedere insomma che l'investimento che la società Libertas ha riposto su di lui può essere insomma, può essere ben fatto. Qui c'è stata una transizione bellissima, come hai detto te, quasi in scioltezza, ma in realtà aveva due difensori addosso nella transizione, poi un tiro libero, un tiro da tre punti dove insomma, aveva il difensore a mezzo metro, non ci ha pensato mezzo secondo, ha ricevuto palla, catch and shoot, l'ha messa dentro, time out obbligato per Andrea Azza. Sì, la Libertas ha pagato qualcosina all'inizio perché mentre prima c'era Filoni su Bagnesi che è un po' il fautore del gioco di Montecatini, adesso c'è andato il ragazzo giovane Gaeta e quindi ha pagato qualcosina perché ovviamente Bagnesi dispone di un pochino più di libertà visto che insomma, la difesa di Gaeta non può essere equiparata a quella di Filoni, però sostanzialmente molto bene in difesa a Livorno. Peccato per lo 0-2 di Filone dei tiri liberi, avevo appena detto che si stava tirando bene. Comunque insomma, partita devo dire molto molto gradevole, da tenere d'occhio Gianfranco, non so se concordi, questo Barnett, perché veramente questo tira da 3, da 2, penetra, schiaccia, cioè, strano perché a vederlo sembra veramente un ragazzo normalissimo di 1,83-1,84 massimo, però insomma, ora è accanto a Grace, più o meno sono alti uguali.
0: No, no, secondo me sembra piccolo, ma è 1,92 m, è un po' più alto di Javon Graves, è che ha un baricentro molto basso, quindi dà l'impressione. Ecco il palleggio di Barnesi che è in campo proprio con Barnett, Harris ci prova, Barnett da tre, sbaglia, il rimbalzo di Tozzi, Tozzi serve Penna, Penna. Penna marcato da Barnesi, Harris su Gaeta, il blocco di Possamai, ecco ancora Barnesi, lo scarico per il tiro da tre, sfortunatissimo Tozzi, da sotto poi sbaglia anche Possamai che non riesce a correggere, forse un fallo su di lui, dall'altra parte Harris, fuori per Pellegrino, ora Barnesi, ancora fuori per Harris che prova la tripla al mancino, sbaglia anche Harris, il rimbalzo di Graves, prova a partire in contropiede, batte Harris, e non può fare altro che fare fallo su di lui. Graves quando parte sembra avere la doppia velocità, è marcato ancora da Harris, vediamo ora la rimessa, c'è un cambio, esce Gaeta, rientra Piccoli, 6:21 da giocare, 24 Libertas, 22 Montecatini, la palla, la rimessa affidata a Graves che serve Possamai, ora Penna, Penna prova a liberarsi, va in penetrazione, si ferma, va da sotto, rischia di scivolare, poi scarica per Piccoli che prova la tripla, sbagliata, non tocca il ferro Piccoli, forse non si aspettava il passaggio di Penna, il tiro è partito un po' scarico, la palla torna a Montecatini, palleggio ora è di Burini che ha ripreso il posto di Barnesi, Burini marcato da Penna, ancora Burini, aspetta l'uscita di un compagno, scambia con Pellegrino, Burini, ora la palla per Barnett e prova a battere Piccoli, scarico in angolo per Lupusor che prova la tripla, realizza, attenzione che Ian Lupusor è un grande tiratore, riporta più uno la sua squadra, 25-24, 5:40 da giocare, Penna per Graves, Graves su di lui, Harris prova a batterlo, passi di Graves che aveva realizzato da due punti ma il canestro non è valido. Deve abituarsi Graves al metro arbitrale italiano che è un pochino più restrittivo sulla partenza rispetto all'America. Intanto rientra in campo Taibi al posto di Tozzi. Il palleggio di Burini, su di lui Penna, Burini fuori per Barnett. Barnett prova a liberarsi di Piccoli, va al tiro da tre, Barnett realizza, bellissimo canestro di Marquis Barnett. Riporta a più 4 la sua squadra, è un'altalena continua questa prima parte di gara. Ecco Lorenzo Penna, servito Taibi, fuori per Graves, Graves poi va la penetrazione, provato lo scarico per Piccoli, l'intercetto provato da Barnett che tocca e ci sarà ancora rimessa per la Libertas. 5:06 alla fine del secondo quarto, il blocco per liberare Graves, riceve invece Piccoli, Piccoli prova la penetrazione, lo scarico per Possamai che si gira, poi palla per Piccoli, bravo l'assist di Possamai per Piccoli che realizza. 28 Montecatini, 26 Libertas, il palleggio di Burini, servito Strautmanis, Burini ancora, Burini arriva al blocco di Strautmanis, prova a servire fuori Barnett, Barnett prova la penetrazione, poi fuori per Strautmanis, arriva la palla a Harris, 3 secondi per il tiro, Burini prova la tripla da disperazione, sbaglia nettamente, il contropiede per Penna che va da sotto, stoppone di Harris, c'è, attenzione, interferenza a canestro, quindi il canestro è buono, il canestro è buono, quello di Penna, chiamata dell'arbitro, del secondo arbitro, 28 pari, la stoppata di Harris non era, era arrivata già in parabola discendente. A Libertas fa esordire in questo trofeo anche l'altro giovane Edoardo Sacchine, arrivato da Pesaro, classe 2008, esce Possamai, quindi ora sotto canestro Sacchine insieme a Taibi, 28 pari, 4 e 20 da giocare, palleggio di Burini, ancora su di lui Penna, Burini fuori per Lupusor che prova un'altra tripla e realizza ancora. Lupusor gli ha segnato, se non sbaglio, 10 punti o no, forse 9 o 10, ora vedremo le statistiche della Lega. Penna sotto per Taibi che penetra, fallo su Taibi, no, ma fischiata infrazione di passi a Taibi che non ha preso il passo giusto nella partenza dopo lo scarico, poi è caduto, forse ha subito il fallo ma dopo aver commesso infrazione di passi, quindi la palla torna a Montecatini che ha sul più 3 a 4 minuti dalla fine del secondo quarto. Barnett che addirittura aiuta i ragazzi ad asciugare il campo, questo ragazzo giovane e anche mi sembra molto in gamba, a lui affidata la rimessa, servito Burini, Burini avanza, Burini 33enne, non è più uno sprinter ma un ragazzo di grande esperienza, torna sui suoi passi adesso dopo il blocco di Lupusor, servito Harris, ancora Lupusor, prova a battere Graves, Lupusor uno contro uno, va da sotto, poi lo scarico per Burini che prova la tripla, realizza anche lui e ora Montecatini scappa a più 6, mi sembra ben 5 le triple segnate da Montecatini in questa prima parte di gara, Montecatini a più 6, il time out chiamato da Andrea Diana. Daniele, sembra che davvero Montecatini stia dimostrando di avere un pochino più le gambe rodate.
1: Sì sì, lo diciamo da inizio partita, come avevi detto te hanno iniziato prima, è già la terza amichevole, qui devo dire che insomma, i tiratori di Montecatini, che come hai detto te ce ne sono tanti, perché c'è Barnett, c'è Strautmanis, c'è Lupusor, che insomma, con i tiri da tre Montecatini si è portata sul massimo vantaggio, cioè più 6, 34-28. Ho visto Diana per la prima volta piuttosto innervosito, ha chiamato il time out imprecando un po', perché effettivamente stanno godendo di troppa libertà gli esterni di Montecatini. È vero che Livorno ha tutto il tempo per recuperare, però bisogna assolutamente, come dicevamo a inizio partita, stringere un po' le maglie difensive e non sottovalutare assolutamente Montecatini, che comunque ha due americani molto molto forti e poi ha un gioco perimetrale, ripeto, mentre magari la Libertas sotto canestro ha qualcosina in più, però nel giro di palla e nel gioco perimetrale Montecatini secondo me è assolutamente pericolosissima, e questa serie di bombe piovuti come grandine insomma, testimoniano un po' quello che stiamo dicendo.
0: Sì, le ultime bombe di Barnett, poi Lupusor e poi Burini, adesso 34-28 la maglia bianca della Libertas contro la maglia blu scura di Montecatini, prova ancora una penetrazione Taibi e non riesce ancora ad arrivare in equilibrio a canestro, dall'altra parte grandissimo canestro di Barnett in contropiede, più 8 Montecatini, poi ci prova invece Piccoli da 3, il rimbalzo è di Montecatini, la Libertas ancora in grossa difficoltà, ancora un contropiede col canestro di Harris, Libertas sotto di 10 e in grossa difficoltà soprattutto sulle transizioni, ora la palla per Graves in angolo, la tripla ancora un errore, La tripla tentata da Penna, ancora un rimbalzo per Barnett, prova a rubargli palla a Penna. 38-28, ecco Burini. Burini fuori per Barnett. Barnett prova a battere Penna, uno contro uno di Barnett, si gira su Penna, prova il step back, sbaglia, c'è il rimbalzo, però il fallo, attenzione, di Strautmanis su Sakine, a rimbalzo. È il quarto fallo di squadra per Montecatini, che è scappata a più 10 con questo parziale 10-0, dal 28 pari al 38-28, con due triple, poi due contropiedi conclusi, uno da Barnett e uno da Harris, queste due guardie americane molto veloci. La scelta simile a quella che operò Andreazza ai tempi della Libertas, con un roster, quindi con due guardie americane molto atletici, sia Harris che Barnett. Harris classe 97, 29 anni, dicevo, già visto a Varese, poi a Rieti, sbaglia il primo tiro libero Sakine, Montecatini è in bonus. Dicevo, Harris visto sia a Rieti che a Bologna in A2, ha fatto sempre ottime cose. Sbaglia anche il secondo Sakine, però recupera il rimbalzo, Graves che prova la tripla, realizza Graves, un bellissimo canestro da tre punti che dà un po' di entusiasmo ai tifosi livornesi. 8 punti per Graves. La palla per D'Alessandro, D'Alessandro marcato da Cuono, che ha ripreso il posto di Piccoli, ci prova da tre Lupusor che sbaglia, rimbalzo di Graves. Graves prova a lanciare il contropiede, va Graves, si ferma, marcato da Harris, lo scarico per Taibi. Taibi, ancora palla per Cuono che va in penetrazione, ancora un fallo di D'Alessandro su di lui, che non lo può marcare, sinceramente. Ci saranno due tiri liberi per Cuono. 1.52 da giocare all'intervallo, esce Sakine, rientra Bildera. Due tiri liberi per David Cuono, e realizza il settimo punto per lui, già il quinto tiro libero realizzato per David. Dentro anche il secondo, 33 Libertas, 38 Montecatini. La palla per Burini, che avanza insieme ad Alessandro Strautmanis a Kunzo, che è rientrato in campo, e Harris, è uscito Barnett. Burini fuori per D'Alessandro, prova la penetrazione D'Alessandro, va al tiro, stoppato, la palla recuperata da Graves che serve Penna, fuori per Cuono che va ancora in penetrazione, scarico per Penna, Penna fuori per Taibi che prova la tripla, sbaglia ancora Taibi, che è apparso forse quello più in ombra a questa prima parte di gara, non è riuscito ancora a realizzare un canestro Matthew Taibi, un po' simile a quanto successe l'anno scorso qui a Lucca, dove Taibi fece un primo esordio con la Libertas contro la Virtus Bologna, in cui non riuscì a fare niente, ma sappiamo poi come è andato il campionato con Taibi di fatto nominato miglior giocatore della Serie A2. Palla in mano a Burini, palleggio, prova a battere Valentini, Burini fuori per D'Alessandro, ora Kunzo che prova da due, sbaglia Kunzo, il rimbalzo, il controllo prova da Harris, sbaglia anche Harris, il rimbalzo è di Bildera, fuori per Graves, Graves prova il contropiede, va in penetrazione Graves, al tiro realizza, ancora Graves, 10 punti per lui, riporta a meno 3 la sua squadra. C'è tanto di Graves, Daniele, in questa rimonta della Libertas.
1: No, c'è tantissimo, Graves sembra che quando c'è un cambio di passo è veramente micidiale, cioè si vede già che quando prende il rimbalzo punta proprio il canestro, è un piacere vederlo. È vero che sta realizzando, insomma, dei canestri anche un po' sporchi se vuoi, no? Però molto già abbondantemente superato la doppia cifra, io ho contato 12 i punti di Graves. Molto bene Vildera in difesa, ha preso un paio di rimbalzi importanti che hanno aperto il contropiede a Livorno. Livorno che comunque ha merito di non essersi assolutamente disunita dopo aver toccato il massimo svantaggio sul meno 10, quindi è rientrata in partita in un amen con un parziale di 8-0, quindi siamo su 38-35 quando mancano 53 secondi alla fine.
0: Sì, sì, sì, è stato un ottimo break dal 28-38 al 35-38. Adesso rientrano Cuono, Valentini, Taibi, Vildera e Graves, quindi ancora con tre piccoli, coach Diana e due lunghi. Abbiamo visto forse più in difficoltà di tutti proprio le due ali, Filoni e Piccoli. Dall'altra parte Burini, D'Alessandro, Acunzo, Strautmanis e Harris. Acunzo alla pivot, marcato da Taibi, Strautmanis pivot marcato da Vildera. La palla per Burini, 50 secondi alla fine del secondo quarto. Burini, Burini in palleggio, su di lui Valentini, va Burini, scarica fuori per Acunzo che prova a battere Vildera, poi scarica fuori per D'Alessandro e prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Cuono. Cuono prova a partire lui in contropiede, scarica per Graves, Graves si alza da tre e realizza ancora Graves che non sbaglia più niente, pareggia la partita Javon Graves, che sta facendo vedere perché Marco Benvenuti l'ha voluto assolutamente a Livorno. 17 secondi, ora la palla per Strautmanis, fallo di Vildera sul palleggio di Strautmanis, ma la Libertas non è in bonus, è soltanto il terzo fallo del quarto per la Libertas. 13 secondi, la rimessa per Montecatini, rientrano Barnesi e Barnett per Strautmanis e Burini, la rimessa affidata ad Alessandro. Alessandro aspetta l'uscita di Barnett, su di lui Filoni che ha ripreso il posto di Valentini. Filoni prova a stoppare Barnett in palleggio, 5 secondi, 4, ma recupera la palla Taibi che forse ce la fa, fallo, fallaccio di Barnett su Taibi che picchia la spalla sul canestro, si è fatto male Taibi, speriamo non sia niente di grave, un fallo assurdo di Barnett in una amichevole. Sembra molto dolorante Taibi alla spalla, speriamo non sia niente di grave, picchiato la spalla destra sulla base del canestro Taibi. Vediamo Taibi prova a rialzarti, molto dolorante Matthew Taibi, che dice no con la testa, sembra molto colpito. Taibi si tocca ancora la spalla, si è rialzato, la speranza che non sia un problema alla clavicola, ma il dolore sul volto del ragazzo americano è fortissimo. Qui vicino a noi, 5 metri da noi. Brutto davvero questo episodio con Taibi lanciato a canestro, Barnett ingenuamente lo ha messo fuori equilibrio, un colpo così forte che Taibi è andato a sbattere contro il canestro. Forse direi, mi permetti Daniele, un canestro con una protezione abbastanza ridicola qui a Lucca. E sì che qui si giocherà la Serie B nazionale. Taibi sembra molto dolorante, però si è rialzato. Ragazzo con delle spalle fortissime. Sembra a posto però adesso. Il fallo è stato molto brutto, vediamo se Taibi se la sente di giocare, sembra di sì, sembra di sì. Però il fallo di fatto è avvenuto probabilmente a tempo scaduto, quindi non ci saranno nemmeno i tiri liberi. Taibi scuote la testa. Bene, Daniele, un commento per questa prima parte di gara finita sul 38 pari. Purtroppo con questo episodio spiacevole i tifosi della Libertà sono anche molto scaldati, arrabbiati per questo ultimo fallo. Chiaramente un fallo ci può stare nel basket, però un po' assurdo in questa situazione.
1: Sì, Gianfranco, la parto dall'ultimo episodio, è successo proprio a 3-4 metri da noi. Onestamente io non mi sento di condannare Barnett, ha fatto un fallo, sì, ragazzi, c'era Taibi che era lanciato a canestro, probabilmente non ce l'avrebbe neanche fatta a fare canestro entro il tempo, però insomma, dicevi bene te, io vedo che qui le protezioni non sono minimamente idonee neanche per un campionato di Serie B, perché qui c'è gente di 2,05 metri che si trova lanciata a 40-50 all'ora, è veramente un peccato. Oltretutto fammi sottolineare anche che Barnett ha chiesto scusa mille volte a Taibi e poi è andato sotto i tifosi a Amaranto per dire: ragazzi, ho fatto fallo, mi dispiace, non era mia volontà. Per quanto riguarda la partita, perfetta parità, secondo me è quello che insomma, punteggio che rappresenta quello che abbiamo visto. Insomma, le squadre per ora si sono equivalse. Molto bene da una parte Barnett e Lupusor, molto molto molto bene dall'altra Graves. Vediamo cosa succede nei prossimi terzo e quarto quarto, Gianfranco.
0: Bene, grazie Daniele. Facciamo una pausa di qualche minuto, lasciamo un po' di musica per i nostri radioascoltatori di Radio Studio X, che ringraziamo ancora, la radio ormai che segue la Libertas da fine del campionato scorso e che ci seguirà per tutto l'anno e che ringraziamo per essere sempre con noi. Bene, a fra poco, grazie mille.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X.
1: Bene, ancora amici di Radio Studio X, ci ricolleghiamo da Lucca, dal Palatagliate di Lucca, per il secondo tempo, la seconda parte di gara tra Libertas Livorno 1947 e Gemma Montecatini. Vi abbiamo raccontato poco fa del grosso colpo ricevuto da Taibi, che ha picchiato la spalla sulla base del canestro dopo un fallo molto discutibile, antisportivo, di Barnett. Taibi è rimasto negli spogliatoio, credo che in questo momento sia trasportato in un centro medico per fare delle radiografie e assicurarsi che non abbia fratture. Speriamo bene. In campo adesso rientrano le squadre per il terzo quarto, si inizierà con due tiri liberi che verranno fatti battere a Luca Tozzi, che ha preso il posto di Taibi per il fallo antisportivo di Barnett proprio su quell'ultima azione allo scadere del secondo quarto. Per la Libertas rientreranno poi in campo Valentini, Graves, Piccoli e Vildera. Sbaglia il primo tiro libero Tozzi. Realizza il secondo, 39-38. E la palla in mano alla Libertas per l'inizio del terzo quarto. La palla affidata a Valentini, che serve Vildera. Vildera aspetta l'uscita di Graves, lo serve. Graves va in penetrazione, scarica per Valentini, tocca la linea laterale Valentini. Daniele, intanto, se ci vuoi ragguagliare sui punteggi del primo tempo, tu che hai le statistiche delle due squadre. Intanto la rimessa a servire Barnesi, che è in campo con Acunzo, Passoni, Pellegrino e Harris. Ecco Barnesi, palleggio fuori per Harris, sotto la palla per Pellegrino, prova a battere Vildera, va in gancio Pellegrino, sbaglia, rimbalzo di Tozzi. Tozzi in palleggio, servito Piccoli, ora scarico per Graves, che prova la penetrazione, va da due punti Graves, sbaglia questa volta, uno dei pochi errori di Graves in questa partita. Ecco Harris che va in penetrazione al tiro, realizza un bellissimo canestro Harris, che riporta avanti 40-39 la sua squadra. Palleggio di Valentini, prova la penetrazione su Barnesi, fuori per Vildera, servito sotto Graves che va da sotto, realizza e c'è anche il fallo su di lui. Altri due punti per Graves. Graves a quanti è arrivato, a quanti punti è arrivato Daniele?
2: Con questo 17.
1: Questo è il 17° punto di Graves. Daniele, se vuoi dare intanto gli altri punteggi.
2: Sì, allora ci sono i due migliori marcatori, che sono Graves, appunto 17, con la possibilità di andare a 18 col tiro libero. E poi ci sono sempre in doppia cifra Cuno con 10 punti. Poi abbiamo 4 di Possamai, 2 di Piccoli, 1 Tozzi, 3 Valentini e 2 Taibi. Che insomma, speriamo che le radiografie ci diano delle notizie confortanti. Gianfranco, a te.
1: Sì, siamo ancora un po' scioccati per quanto avvenuto. Realizza anche il tiro libero Graves, che arriva a 18 punti, 42-40. Dall'altra parte Barnesi prova la penetrazione, raddoppiato, scarica per Pellegrino che ci prova da 3, sbaglia Pellegrino, il rimbalzo di Tozzi e prova il contropiede, c'è il fallo su di lui di Barnesi. Secondo fallo di squadra di Montecatini in questo quarto. La rimessa affidata a Graves, come dicevo, in campo con Vildera, Piccoli, Valentini e Tozzi. Ancora un po' di pulizie per Vildera. La rimessa affidata a Javon Graves, top scorer della partita per ora con 18 punti. Lo scarico per Valentini. Valentini prova subito la penetrazione, si ferma, esce fuori, si libera, poi scarica per Piccoli che prova la tripla, sbaglia Piccoli, rimbalzo però è di Vildera, stoppato Vildera, rimbalzo però ancora di Tozzi, Tozzi fuori per Valentini, Valentini prova la penetrazione, ci prova da tre, l'errore, il rimbalzo questa volta di Passoni, prova il contropiede per Barnesi, Barnesi si ferma, poi scarica per Harris che prova la tripla, sbaglia anche Harris, il rimbalzo di Tozzi per Piccoli, Piccoli in palleggio, prova a liberarsi, fuori per Tozzi, ora Graves, ci prova ancora da tre Graves, realizza, quarta tripla di Graves che arriva a 21 punti in 22 minuti giocati dalle squadre ma non da lui. La palla ora per Passoni, Passoni prova la penetrazione, fallo su di lui giusto di Piccoli. 45 a 40 il punteggio, si può dire che tutta la rimonta e questo primo scatto in avanti della Libertas è tutto opera di Javon Graves, ragazzo arrivato dall'Ohio. Ecco la palla per Acunzo, ora Barnesi marcato da Graves, prova la penetrazione Barnesi, lo scarico per Acunzo che prova la tripla, sbaglia, il rimbalzo per Graves, prova il contropiede, chiama lo schema Graves, poi scarica per Tozzi, ancora Graves, fuori per Valentini, 45 Libertas, 40 Montecatini, Valentini fallo su di lui di Pellegrino, quarto fallo di squadra per Montecatini. La rimessa per Valentini che serve ancora Graves, Graves in palleggio, prova a liberarsi di Graves, va in penetrazione da sotto, stoppato, ma recupera il pallone, ci prova da tre, sbaglia questa volta, rimbalzo di Valentini, Valentini ancora marcato da Harris, prova a batterlo, poi la palla sotto per Vildera che va da sotto a sbagliare, ancora rimbalzo di Vildera, fallo su di lui di Passoni, dei lunghi livornesi ancora in difficoltà, è stato molto in difficoltà Taibi prima di farsi male, poi Vildera forse un po' meglio possa mai, ci saranno due tiri liberi per Vildera, primo tiro libero per Giovanni Vildera realizzato. Secondo sbagliato, il rimbalzo arriva fuori, lo cattura Valentini, 46-40, a palla per Vildera, Vildera ancora Valentini, Matthew Taibbi qui davanti a noi, sembra tutto a posto ma ha fatto la borsa, ovviamente non potrà rientrare in campo, tanto finisce l'azione, la Libertas non riesce a tirare. Taibi che evidentemente adesso sarà portato per accertamenti, sembra a posto, però speriamo non sia niente di grave. 46-40, il palleggio di Barnesi, su di lui Piccoli, fuori la palla per Harris, Pellegrino, si gira Pellegrino, sotto per Harris che realizza, bellissimo l'assist di Pellegrino per Harris, 46-42 il punteggio, il palleggio di Valentini, la palla fuori per Vildera, sotto per Graves, Graves prova a liberarsi, si alza da due punti, sbaglia Graves, rimbalzo di Vildera e cerca di liberarsi per il tiro, poi esce fuori, ancora Vildera in uno contro uno contro Acunzo, si gira, gancio, realizza, bravissimo Vildera a lottare contro il giovane Acunzo, a farsi largo, gancio destro, 48-42 il punteggio, il palleggio di Barnesi, prova a liberarsi Passoni, la palla ricevuta da Acunzo, fallo su di lui di Tozzi, rimessa per Montecatini. Daniele, siamo in una fase un po' di shock nervoso ancora, ma aver visto Taibi che saluta i ragazzi ci fa ben sperare, devo dire.
0: Sì, Taibi che praticamente ha già fatto la doccia, era già in uniforme, è uscito fuori, ha salutato tutti, sembrerebbe
2: insomma il volto era un pochino più sereno. Nel frattempo qui c'è un'infrazione di passi, secondo me non fischiata, sbaglia, però c'è la ripartenza di Valentini e poi c'è il fallo fischiato su Giovanni Vildera. Nel frattempo comunque zitta zitta la Liberta si porta sul massimo vantaggio dopo essere stata sotto di 10, quindi grande risposta sul campo trascinata da un Graves veramente determinante. Libertas che si trova sul massimo vantaggio sul 48-42 e ci saranno due tiri liberi per Giovanni Vildera, quindi possibilità di andare sul più 8.
1: Sì, Graves che autore di 21 punti ha sbagliato le ultime due conclusioni, ma ha dato quella scintilla che sembra adesso poter continuare. Sbaglia Vildera il primo tiro libero. Montecatini stracarica di falli, 5 falli di squadra anche in questa terza frazione. Vildera realizza il secondo, 4 punti per lui. Esce lo stesso Vildera, lascia di nuovo posto a Possamai. 49-42 il punteggio. Il palleggio di Barniesi marcato da Filoni. Filoni molto aggressivo, Barniesi prova a batterlo, poi torna sui suoi passi, lo scarico, toccata la palla da Tozzi, ci sarà ancora rimessa per Montecatini. Libertas in campo con Graves, Valentini, Tozzi, Possamai e Filoni. Dall'altra parte Barniesi, Harris, Luposor, Strautmanis ed Alessandro. Ecco Harris sotto per Strautmanis che non riesce a controllare, la palla torna alla Libertas. Mi pare di capire, Daniele, che dopo il brutto fallo di Barnett Andreazzi abbia deciso di non farlo più rientrare, non so se per punizione o per questione nervosa. Comunque Possamai scarica adesso per Valentini va in penetrazione, scarico per Graves che arriva come un falco e realizza il suo 23esimo punto da sotto sull'assist di Valentini. Ecco Barniesi, palleggio di Barniesi, la palla fuori per Harris che prova la tripla, sbaglia ancora Harris, il palleggio ora di Tozzi dopo il rimbalzo, va Tozzi in contropiede, si ferma, lo scarico per Valentini in penetrazione, lo scarico per Graves, c'è il fallo, no, Valentini ha toccato la linea di fondo. Effettivamente su questo campo, Daniele, la riga è bianca, il parquet è chiaro e spesso i giocatori sembrano in difficoltà a capire la fine del campo. Esce intanto Graves al suo posto Cuono.
2: Sì, purtroppo è già la seconda volta che commette questa ingenuità Valentini. C'era stata anche prima una ricezione di Valentini che l'arbitro ha fischiato il fatto che avesse calpestato la linea di fondo, forse come dici te non si vede bene. Invece prima c'era stato un bellissimo assist proprio di Fabio Valentini su Graves che ha realizzato. Qui c'è Filoni che sta difendendo come un pazzo stavolta su Burini. Interessante questa scelta, no, di coach Diana di mettere Filoni in pressing sul portatore di palla. Prima era Barniesi, adesso è uscito porta palla Burini e quindi Filoni si avventa come un falco fin dalla ricezione sui portatori di palla, no Gianfranco?
1: Sì, sembra proprio la scelta di Diana di mettere sempre Filoni a disturbare. Qui c'è però un ottimo assist di Burini che serve Strautmanis che elude la difesa di Possamai, di Cuono, realizza e subisce anche il fallo, quindi ora si riporta a meno 7 Montecatini e ci sarà anche il tiro libero supplementare. Nel frattempo per la Libertas esce Tozzi, al suo posto rientra Edoardo Sacchine, ragazzo 18enne, grande fisico. Tiro libero supplementare per Strautmanis. Realizzato, si riporta a meno 6 Montecatini, 51-45, la palla per Valentini. Valentini in palleggio, il blocco di Possamai. Ora la palla ancora per Possamai, Cuono prova a liberarsi per il tiro, poi fuori per Valentini.

0: Quindi credo che proprio nel ruolo di 4. Allora Gianfranco, devi sapere che io durante l'estate mi sono guardato un po' i regolamenti, mi sono studiato, no? Ho parlato anche con il nostro collega Daniele Cenzini, arbitro in Svizzera, e praticamente ti garantisco che il fallo antisportivo si dà quando il giocatore, uno dei parametri è che il giocatore non ha nessuna possibilità di intervenire sul pallone ma interviene sul corpo. Qui assolutamente non c'è nessuno di questi requisiti, perché è vero che Penna stava toccando il corpo dell'avversario, però è un fallo normalissimo, io avrei tranquillamente fischiato fallo, ma ripeto, non c'erano gli estremi, non c'era la classificazione per cui Penna rientrava nella categoria che non poteva, non aveva nessuna possibilità di giocare la palla ma giocava sull'uomo, quindi secondo me questo, per carità, ci inchiniamo all'esperienza dell'arbitro livornese, ma non è assolutamente mai fallo intenzionale.
1: Beh, dopo lo diremo a Stefano, che personalmente conosco dal 1982. Ecco, primo tiro libero per Burini, che è realizzato, 51-46 il punteggio. Secondo libero per Federico Burini, anche questo è realizzato, e ora Montecatini avrà anche la rimessa. Più 4 Libertas, palla in mano a Montecatini. La rimessa ancora e la palla che arriva a Burini. Burini arriva il blocco di Lupusio, prova la penetrazione, Burini scarica per Strautmanis che realizza. Ancora la coppia Burini-Strautmanis che sta facendo malissimo la Libertas. 7-0 di parziale, si riporta a meno 2 Montecatini. Ecco Valentini. Valentini in palleggio, prova la penetrazione. Va sotto per Sacchine, Sacchine scarica fuori per Filoni, fuori ancora per Valentini che prova la tripla, sbaglia ancora, rimbalzo di Sacchine, bravissimo, il fallo su di lui, ragazzo giovanissimo che si fa sentire sotto le plance, due tiri liberi per Edoardo Sacchine.

primo tiro libero per il ragazzo marchigiano cresciuto a Fano lo scorso anno nel roster di Pesaro, realizza primo tiro libero 52-49. Realizza anche il secondo, due punti per Sacchine, 53-49. Sacchine si occupa di Lupus ora in difesa, il palleggio di Burini. Burini prova a battere penna, Burini ancora, lo scarico ancora per Strautmanis, ancora un canestro di Strautmanis e il fallo di Filoni. Strautmanis sta veramente agendo da puntello per l'attacco dei termali, incredibile, è riuscito a segnare già 7 punti negli ultimi 3 minuti e ha il tiro libero supplementare per riportare a meno 1, sbaglia però, rimbalzo di Cuono, si rimane sul più 2 Libertas, 53-51, palleggio di Penna, 3:20 da giocare nel terzo quarto, Penna, ancora Penna, non trova un compagno, il blocco di Possamai, Penna va in penetrazione, da sotto Penna, bellissimo il canestro di Lorenzo Penna, 55-51. Il palleggio ora di Burini. Burini, blocco di Strautmanis, non servito questa volta. Lupusor prova la palla per Harris. Harris ancora per Lupusor, prova la tripla. Lupusor sbaglia, rimbalzo di Cuono. Cuono in palleggio, prova il contropiede, si ferma, prova la tripla. Sbagliata la tripla di Cuono, sfortunato. Palla girato sul ferro. La palla ora di nuovo in mano a Burini, che serve ancora a Strautmanis. Ora lo scambio con Harris, che prova la penetrazione. Fuori per Lupusor, ancora Burini. Burini prova ancora per Lupusor. Uno contro uno con Filoni. Tiro di Lupusor allo scadere, il rimbalzo è di Filoni. Ottima difesa invece adesso della Libertas. Cuono. Cuono per Penna, Penna prova la penetrazione, c'è il fallo di Burini che concede due tiri liberi a Lorenzo Penna.

0: Sul 55 a 51 ora riesce Harris, rientra Barnesi, quindi ora Andreazza gioca con Barnesi e Burini insieme in campo. Come dicevo prima, Barnett non è più stato inserito in campo, credo che sia di fatto un segnale che dà Andreazza di non apprezzamento di quanto avvenuto in campo dal suo giocatore. Penna realizza entrambi i tiri liberi, 57-51. Mi sembra che Penna abbia realizzato 6 punti, se non sbaglio. Ecco la penetrazione di Burini contro Penna, va da sotto Burini, bellissimo il canestro di Federico Burini. Si riporta a meno 4 Montecatini. Penna, palleggio, servito Possamai, ancora Penna, blocco di Sachine, Penna fuori, scarica sotto per Filoni, però il passaggio è troppo avventato, recupera palla Montecatini, 1.40, ancora il palleggio di Burini, va in penetrazione, butta via il pallone, ma fortuna, ma sbaglia questa volta Strautmanis, un canestro che sembrava fatto. Ci prova adesso Filoni in penetrazione, lo scarico per Cuono che prova la tripla e finalmente la mette anche lui. 60-53, 13 punti di Cuono, 1.15 da giocare. Il palleggio ora di D'Alessandro che prova a servire Strautmanis. Strautmanis marcato da Possamai, la palla fuori per Barnesi, sotto ancora per Strautmanis che sbaglia, rimbalzo di Possamai per Cuono. Cuono, palleggio di David Cuono, prova la penetrazione Cuono, va da sotto, si alza da due, realizza ancora, fa vedere che questo è un giocatore da massima serie ancora. 15 punti di Cuono e 21 di Graves, di fatto 36 punti su 62. Ci prova ora Strautmanis che questa volta realizza, riporta a meno 7 Montecatini a 30 secondi dalla fine. 62-55, il palleggio di Penna, le squadre molto stanche adesso, rallenta Penna, blocco di Possamai per lui, ci prova da tre Penna, sbaglia, rimbalzo di Possamai, fallo su di lui di Strautmanis, due tiri liberi per Luca Possamai. Intanto Daniele, se vuoi dare un po' i punteggi dei giocatori.
1: Sì, allora da una parte, dalla parte Livorno c'è Graves che è già arrivato a 23 punti, Quanu praticamente qui dice 15 ma con quelli di prima sono 17, poi c'è Lorenzo Penna con 6, dall'altra parte invece il miglior realizzatore è diventato Strautmanis che in questo terzo quarto ha veramente fatto vedere i sorci verdi alla difesa di Livorno. Barnett che rimane a 11 punti come dicevi tu, non è più stato fatto entrare da coach Andreazza, e Lupusor 9 punti. Nel frattempo Possamai fa 1 su 2 e quindi la Libertas si riporta sul più 8, 63-55.
0: Esce proprio Possamai, al suo posto rientra Vildera che è in campo quindi con Sachine che lo accompagna sotto canestro, poi Filoni, Cuono e Piccoli che è rientrato al posto di Penna, quindi ora Cuono in marcatura su Barnesi, 9 secondi alla fine del quarto, Barnesi, il blocco di Lupusor, Barnesi prova a liberarsi, 4 secondi, va Barnesi, prova la tripla, lo scadere, sbaglia, si rimane quindi sul più 8 con una Libertas che malgrado l'assenza di Taibi ha mostrato ottime cose in questo terzo quarto. Daniele.
1: Sì, sì, sicuramente grande, cioè si sono un po' strinte le maglie difensive, molto bene il rimbalzo devo dire, ora qui abbiamo delle statistiche nuove, non interpreto bene, però insomma, molto bene la voce, rimbalzi difensivi, grandi tagliafuori, vado a memoria, tanti rimbalzi difensivi di David Cuano che cioè, oltre che essere un grande diciamo realizzatore, quindi una grande pedina offensiva, è anche molto utile sotto le prance, rimbalzi, tagliafuori, quindi grande acquisto sembrerebbe anche David Cuano, ma non avevamo dubbi, insomma, uno che ha fatto le semifinali playoff in A1, è vero che ha 36 anni ma insomma la carta d'identità conta fino a un certo punto. Per quanto riguarda l'attacco, insomma, ancora un po' di fatica, insomma, però cioè, punteggio basso, quindi insomma, Livorno può sfruttare questo fatto. Bene Filoni in difesa, abbiamo fatto un po' di fatica sotto le plance con Vildera e Possamai che non sempre sono riusciti a controllare le scorribande di Straudmanis, che è diventato il miglior realizzatore di Montecatini. Strano Gianfranco, te diciamo hai ipotizzato che sia una specie di punizione di coach Andreazza nei confronti di Barnett, ma ora lo vediamo in piedi, magari ci sta che il coach Andreazza abbia detto vabbè, facciamo un attimino sbollire le acque, poi sicuramente nel finale di partita lo proverà, perché insomma, è un nuovo acquisto, ha bisogno come il pane Montecatini di capire insomma, tutte le skill e le possibilità di Barnett, no?
0: Sì, l'impressione è un ragazzo di 23 anni con ottime caratteristiche, però questa cosa che è successa ha dimostrato a mio parere grande inesperienza, un po' di irruenza. Adesso mi sembra che lo rimetta in campo in questo momento Andreazza, quindi no, ancora no. Riparte con Harris, Barnesi, Acunzo, Lupusor e D'Alessandro. Dall'altra parte Vildera con Sakine, Filoni, Cuono e Penna. Stesso quintetto che aveva finito il terzo quarto. Ecco Barnesi, la palla per Lupusor. Ancora Barnesi, fuori per Harris. Harris prova a battere Cuono, rischia di perdere il pallone, lo perde. Va Vildera che recupera l'assist per Sakine, però non riescono i due a scambiare. Alla fine palla persa, si scusa Vildera con i compagni, però era stato bravo prima a recuperare il pallone su Harris, poi ha giocato un po' col pallone con Sakine, alla fine palla persa. Si rimane sul 63-55, la palla arriva ancora a Harris, marcato da Cuono. Harris fuori per Lupusor, uno contro uno contro Sakine, bravo Lupusor. Comunque Sakine si era difeso bene, segna Lupusor, 63-57, il palleggio di Penna. La palla per Cuono, che va in penetrazione, si ferma Cuono. Ecco il blocco di Vildera, va Cuono, sotto per Vildera, ingancio, canestro di Vildera e fallo. Assist di Cuono per Vildera, che è riuscito ingancio destro a segnare. C'è il fallo su di lui di Barnesi e tiro libero supplementare, 65-57. Buona la partita anche di Giovanni Vildera, tiro libero per lui realizzato, ottimo, 66-57. Palleggio di Barnesi che perde palla, ottimo il pressing di Penna. A Libertas torna in possesso palla, 9 minuti alla fine della partita, 66-57. La rimessa affidata a David Cuono e serve Vildera. Ecco Penna, il blocco di Vildera. Penna prova a liberarsi, ci prova da tre Penna, sbaglia ancora, non è riuscito ancora a mettere una tripla Lorenzo Penna. La palla arriva adesso ad Alessandro, che serve Barnesi. 8:50 da giocare. Acunzo in palleggio, marcato da Vildera, scarico per Harris, su di lui ancora Cuono. Harris prova a liberarsi di Cuono, ancora Harris, fuori per Alessandro, poi lo scarico per Lupusor, che prova ancora la tripla, rimbalzo ancora di Vildera. La palla per Penna, che prova il contropiede, scatta la palla bella sotto per Filoni, bellissimo l'assist e il canestro di Filoni in corsa, 68-57. Il palleggio di Barnesi, la palla per Lupusor. Ecco Barnesi, ci prova da Alessandro da tre, sbaglia da Alessandro, rimbalzo bellissimo di Harris, ancora la tripla di Acunzo che realizza, 68-60, ma Harris è salito di un metro per prendere questo rimbalzo, pazzesco Harris. Il palleggio di Penna, 68-60, Penna prova la penetrazione, lo scarico per Vildera serve Cuono, va in penetrazione Cuono, si alza da due, sbaglia, sfortunatissimo Cuono, la palla ancora gira sul ferro, rimbalzo per Montecatini, contropiede per Acunzo che realizza, 5 punti consecutivi di Acunzo e la partita è ancora aperta, 68 Libertas, 62 Montecatini. Penna per Cuono che va in penetrazione, va a realizzare Cuono, un altro canestro, 17 punti per lui, 70-62. palleggio di Parnesi, una spinta di D'Alessandro non rilevata, adesso il fallo di Sacchine su Acunzo, un po' di botte a destra e a sinistra, esce proprio Cuonu e rientra Graves, esce anche Sacchine al suo posto a Tozzi, grande prova di Cuonu a mio parere, che ha fatto capire a tutti che lui è qui per comandare la squadra, difesa, attacco, aiuto ai compagni. Ecco Parnesi fuori per Lupusor, tenta l'assist per Harris che sbaglia la schiacciata, sbaglia la schiacciata, rimbalzo di Filoni, ecco Penna dall'altra parte per Graves che ha spazio per la tripla, la sbaglia questa volta, rimbalzo di Tozzi che sbaglia, Graves prova il tap-in, Graves ma subisce fallo, Graves che in un attimo l'abbiamo visto tirare da tre e poi sotto canestro a prendere il rimbalzo, ora avrà due tiri liberi, esce Penna, rientra Valentini per Montecatini, fuori Lupusor, rientra Pellegrino. Rientra per Libertas Possamai al posto di Vildera. Ora Possamai e Tozzi insieme sotto canestro, poi Filoni, Valentini e Graves. Primo tiro libero per Graves, sbagliato. Daniele, un commento.
1: Sì, nel frattempo Graves fa 1-2. Libertas che all'inizio di questo quarto ha fatto le cose semplici, c'è stato un pick and roll molto bello fra Cuonu e Vildera, che tra l'altro ha fatto canestro, Vildera più fallo subito, poi c'è stata una ripartenza, quindi so, cose semplici che sono le meglio. In questo momento è ritornato in campo Graves, è ritornato anche Tozzi, qui c'è Parnesi che dall'angolo non prende neanche il ferro, Graves è già dall'altra parte con Valentini che scarica fuori per Tozzi, Graves da fuori ci vuole pensare su, Graves perde palla e c'è la ripartenza di Montecatini e stavolta la schiacciata di Harris va a buon fine, quindi Montecatini si riporta a meno 7.
0: Sì, Graves che dopo aver segnato il tiro libero però ha sbagliato un brutto passaggio qui in impostazione, si è scusato con i compagni, 24 punti per lui, ecco ancora Graves fuori per Filoni, Filoni prova la penetrazione, va da sotto, si alza da due punti, bellissimo il canestro di Filoni che sembra entrato in un'ottima fase di gara con 4 punti realizzati in questo quarto, 73-64, ecco Parnesi, c'è il fallo di Tozzi che si scusa con Acunzo, di fatto fallo un po' goffo con Tozzi che è finito addosso ad Acunzo, ancora rimessa per Montecatini che è sotto di 9 lunghezze a 5 minuti e 34 alla fine, è confermata la non presenza in campo di Barnett che secondo me a questo punto è assolutamente o è stato espulso per la gravità del fallo oppure Andreazza gli ha detto adesso sta in punizione, ecco Parnesi che prova ma gli ruba palla Graves che va dall'altra parte e inchioda la schiacciata, arriva a 26 punti Graves, mette un'altra firma su questa grande prestazione, 26 punti sui 75 segnati dalla Libertas e di fatto se mi permetti Daniele, Graves ha fatto 26 punti in pantofole.
1: Sì, sembrerebbe vero, è vero Gianfranco, confermo, cioè vederlo giocare sembra che così si diverte, è molto così, molto sempre sorridente, sa sempre cosa fare, c'ha sempre. La cosa bella di Graves è che punta sempre il canestro, da qualsiasi punto del campo riceva palla, cioè anche se riceve palla in transizione punta il canestro, qui si è visto che ha rubato palla a Parnesi, sarebbe andato a schiacciare, cosa che ha fatto con una facilità estrema. Massimo vantaggio nel frattempo, più 11 Livorno. Qui un'altra persa di Montecatini. Bene comunque in difesa e bene come sta reggendo anche sulle gambe Livorno, no?
0: Sì, sì, direi che ci sono buone notizie da questa seconda parte di gara. Ancora Graves che prova da tre, questa volta sbaglia. Buone notizie, la Libertas è sembrata piano piano mettersi in ritmo e avere quel tanto in più per controllare la partita. Ora 4:40, Libertas a più 9, la palla per Passoni. Passoni prova a liberare adesso Barnesi. Barnesi va in penetrazione, va da sotto. Bellissimo il canestro di Andrea Barnesi. Classica penetrazione di Barnesi. 75 a 66 il punteggio. Palleggio di Valentini. Serve fuori Possamai. Possamai aspetta Graves, lo serve. Prova Graves in penetrazione, va da sotto, stoppato. La palla ora per Barnesi, dall'altra parte per Passoni. Passoni per Harris. Harris prova a battere Filoni, non ci riesce. Poi la palla per Acunzo, che prova a battere Graves. C'è il fallo di Graves su Acunzo. Acunzo ovviamente rende più di 10 centimetri a Graves, però Graves ha fatto vedere in questa occasione che comunque su un giocatore di 15 kg più peso di lui è riuscito comunque a tenere di spalla. C'è un time out a 4 minuti esatti dalla fine sul 75-66 per la Libertas. Daniele, comunque una partita interessante, purtroppo macchiata da quell'episodio dell'infortunio su Taibi, ma stiamo vedendo comunque tante piccole cose che provano gli allenatori e che potranno darci spunti per le prossime partite.
1: Sì, più che altro Gianfranco, quell'episodio ha fatto sì che da una parte non ci fosse più Taibi, che ricordiamo insomma è stato il miglior realizzatore, cioè l'MVP della Serie A2 l'anno scorso, e dall'altra non c'è stato un prospetto che a noi onestamente i primi due quarti ci sembrava interessantissimo, che è questo Barnett, un po' strano comunque come carattere, perché abbiamo visto, è vero che insomma stiamo giocando in un clima amichevole, però insomma l'abbiamo visto interloquire con i giocatori, con i tifosi, insomma un paio di volte è andato dai tifosi a dire: ragazzi scusate ma io il fallo non... Cioè è strano, no? Vedere un ragazzo di 23 anni che va a parlare sotto una curva, quindi deve essere un po' una testa calda, però sicuramente per i primi due quarti che abbiamo visto un giocatore interessantissimo, che sarà un sorvegliato speciale sicuramente in questa due che sta per iniziare. E quindi dicevo, da una parte non c'è stato Barnett, da una parte non c'è stato Taibi. E, insomma, è stato interessante vedere come Livorno, che ricordiamo è andata sotto anche in doppia cifra, è andata sotto di 10 punti, è stata molto brava a rientrare in partita immediatamente, ed è stato molto bravo anche coach Diana a dosare l'energia, ha fatto entrare Sakine diverse volte del ruolo di 4, ha giocato anche Gaeta, quindi insomma Livorno che sicuramente è una squadra profonda e a differenza dell'anno scorso cercherà di arrivare nei minuti finali non con, insomma, con il fiato corto, insomma.
0: Sì, intanto Acunzo fa 1 su 2 dopo il time out, quindi adesso Montecatini è sotto di 8 punti, 75 a 67. Ora c'è il pressing di Montecatini eluso da un ottimo passaggio di Valentini che serve Graves. Ora la palla ancora per Valentini, che si porta sul lato sinistro, aspetta l'uscita di Graves, lo serve adesso. Vediamo se Graves prova la penetrazione, poi scarica per Possamai. Ancora Valentini, ci prova da tre, Valentini allo scadere, rimbalzo conteso e ci sarà la palla ancora per la Libertas. 3:30 da giocare, ancora un attacco per la Libertas. Bravo Possamai a contendere il rimbalzo agli avversari. La rimessa affidata a Tozzi. Rientra intanto Vildera al posto di Possamai. Vildera quindi con Tozzi sotto canestro, poi Filoni, Graves, Valentini. Ecco Vildera, palla per Valentini, blocco per far uscire Tozzi. Ecco Valentini, uscita di Graves. Ancora il passaggio tentato da Graves, ma questa volta intercettato dalla difesa. La palla per Harris, prova la penetrazione. Fallo di Graves e canestro di Harris. Qui Graves un po' sulle gambe. Harris va a segnare, riporta a meno 6 la sua squadra e avrà anche il tiro libero supplementare. Attenzione che Montecatini non è ancora morta.

0: Harris al tiro libero supplementare. Sbaglia, rimbalzo di Graves. Va in palleggio dall'altra parte, rimane a più 6 la Libertas con Graves che prova lo schema, prova a liberarsi di Harris che però commette fallo. Non c'è ancora bonus, soltanto terzo fallo di squadra per Montecatini a 3.07 dalla fine. Quest'ultimo quarto è scorso con le squadre un po' più stanche, con meno aggressività, lo si vede anche dal conteggio dei falli. Ecco la palla per Vildera, lo scarico ora per Kuonu che ha preso il posto di Filoni, ancora Kuonu che va in penetrazione, lo scarico ancora per Vildera che però perde il pallone, lo recupera, lo scarico per Kuonu che va a realizzare, grande furbizia di Kuonu che riceve l'assist di Vildera, riporta la sua squadra a più 8, 19 punti di David Kuonu. Ecco Harris, ci prova da 3 Harris, sbaglia Harris, rimbalzo di Tozzi avanza in contropiede, lo scarico per Kuonu. Kuonu a spazio, va in penetrazione, c'è il fallo di Pellegrino su di lui, arriva ora in bonus Montecatini, si rimane sul 77-69, rimessa in attacco per la Libertas, affidata a vediamo, non c'è nessuno che va a fare la rimessa, affidata a Graves, no, a Valentini con Graves che si va a liberare, riceve ora Graves marcatissimo da Passoni, Graves prova la penetrazione, va da sotto, si gira, poi serve fuori Vildera per Valentini, Vildera va in penetrazione, prova il gancio, c'è infrazione di passi però di Vildera che ha raccolto male la palla e quindi non è riuscito a concludere. La palla torna in mano a Montecatini, mancano 2 minuti e 18 alla fine, la palla arriva ad Alessandro, da Alessandro fuori per Burini, arriva la palla a Pellegrino, ancora lo scambio con Burini prova a battere Valentini però perde il pallone sul passaggio, lo recupera Kuonu che va in contropiede e realizza ancora. Kuonu arriva a 21 punti, secondo marcatore della serata per la Libertas, più 10 Libertas a 1 minuto e 50. Pellegrino non riesce a servire un compagno, ora la palla per Passoni sperde il pallone, lo recupera ancora Valentini, la maggiore esperienza della Libertas ha fatto la differenza in quest'ultimo minuto. La palla in mano al playmaker della Libertas che giustamente rallenta, 1.35 da giocare, Graves, ancora Valentini, va Graves in penetrazione, prova di Mancino, l'errore, il rimbalzo di D'Alessandro che va in contropiede per Passoni che realizzerà 2 punti, 79-71, 1 minuto e 20 alla fine, più 8 Libertas, la palla ancora per Valentini in palleggio, il blocco di Vildera, Valentini prova a liberarsi, va al tiro da 2 punti Valentini, sbaglia, rimbalzo di Graves che sbaglia però, ma era andato altissimo per recuperare questo rimbalzo, sembra molto stanco Graves adesso, 50 secondi alla fine, palla in mano a Montecatini, Burini per Passoni, Pellegrino fuori per D'Alessandro che ci prova da 3, sbaglia, rimbalzo di Tozzi, 40 secondi, adesso le squadre andranno piano piano a finire. Ti lascio un ultimo commento, Daniele, è stata una partita strana con quell'episodio, ma comunque interessante, quella Libertas che controlla adesso gli ultimi secondi.
1: Sì, è vero, è stata macchiata da un episodio strano, ma ne abbiamo già ampiamente parlato, ci sono varie indicazioni, intanto la Libertas sembra che quest'anno abbia veramente una squadra profonda, io devo dire chiunque è entrato nel ruolo che ha giocato mi è piaciuto. Se dovessi essere uno che dà le pagelle non darei nessuna insufficienza. Molto bene anche la tenuta, sembrava che Montecatini fosse molto molto più avanti nella preparazione, ma in realtà le gambe poi nell'ultimo quarto hanno detto che insomma che Livorno è presente, quindi complimenti ai preparatori di Livorno. Un'altra menzione Gianfranco fammela fare per gli sbandati, per i tifosi che hanno seguito la squadra in massa qui a Lucca, non si sono mai fermati un attimo, hanno incitato la squadra, hanno bacchettato a dovere, secondo me anche un po' troppo, Barnett per quell'episodio. Secondo me qui la colpa, si tratta di colpa, insomma, più del fatto che il tabellone non era, scusa, no, il tabellone, la plancia del canestro non era ben protetta con una guarnizione adeguata. Grande sportività di Andrea Azza, che appunto confermiamo che non ha più fatto entrare in campo Barnett. E per il resto, insomma, ci vediamo domani per la finale contro una delle due fra Brindisi e Pistoia.
0: Sì, finisce la partita sull'81-74 con gli ultimi due tiri liberi segnati da Javon Graves. Adesso Daniele ci legge tutti i punteggi.
1: Allora sì, abbiamo il mattatore della serata che è Graves con 28 punti, Taibi che rimane fermo su 2 punti realizzati, Valentini che forse ci aspettavamo qualcosina in più, 3 punti, 1 punto di Luca Tozzi, 2 di Piccoli, 2 di Edoardo Sacchine realizzati entrambi sui tiri liberi, 6 punti di Lorenzo Penna, 21 di Cuno che si certifica un grande marcatore, 5 di Possamai, 7 di Vildera che non mi è dispiaciuto per niente e 4 di Nicolò Filori.
0: Sì, si abbracciano le squadre sul campo, ancora un po' di amaro in bocca dei tifosi per quel fallo di Barnett. Diciamo che speriamo che Taibi non si sia fatto niente di grave, sarebbe una tegola clamorosa per l'inizio del campionato. Comunque 81-74, a tutti i radioascoltatori di Radio Studio X do a questo punto l'appuntamento a domani alle ore 21 per la finale del trofeo Lovari, che vedrà sicuramente presente la Libertas Livorno vincitrice e vedrà poi sul campo la vincitrice tra la sfida tra Brindisi e Pistoia, che avrà luogo fra circa 40 minuti. È tutto, ringrazio ancora tutto, saluto tutti gli ascoltatori e do la linea alla radio e alla musica stupenda di Radio Studio X. A presto.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: avere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Of Rhythm. Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Stai ascoltando Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Machine, un programma condotto da Vittorio Lindiano su Radio Studio X.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
2: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23:59.
1: Progressiva su Radio Studio X.
2: Es el sonido progresivo. Into.

0: Hi, I'm Sabrina. A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

Benvenuti nel Master Sound. Abbiamo iniziato con Marvin Gaye, What's Going On. La musica più bella.